0: marito che farà? Il povero marito è triste ed avvilito, la moglie tornerà e la cosa sfumerà, e quella scappatella tanto bella non farà. Quant'era buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste sul balcone a canticchiar. La moglie tornerà e il marito che farà? Il povero marito riprende la sua vita, la moglie tornerà e il marito pensa già a quella scappatella che purtroppo non farà, a quella scappatella che purtroppo non farà, a quella scappatella che purtroppo non farà.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

tratta più. Ha venduto il suo pugnale, capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie.

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato.

Se te leghe, pagando le assicurazioni, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla mitospia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò.